0: turn to dust. All that I adore.
1: Hit Radio.
2: RT1. La la la la. La la la la. La la la.